0: Saturday, Sunday, what?
1: Vintage 94.1, il mix perfetto.
2: Gli anni 80 ci hanno regalato una perla che ballano tutti, anche i più giovani, e inizia così. Mm-hmm. 1982.

Sweet Dreams arrivò in un periodo un po' particolare per gli New Breed Mix, perché erano sommersi dai debiti, e infatti in questa canzone

Police, che erano stati per 2 mesi al numero uno della classifica per tutta l'estate con Every Breath You Take. E poi Sweet Dreams venne buttata giù da

0: Ma che spettacolo! Due mesi Police con Every Breath You Take, una settimana al numero uno Sweet Dreams e poi subito dopo arrivò Michael Sembello con Maniac. Un po' di storia degli anni Ottanta, dai, ci sta! In questa pillola di storia, un abbraccio da Dino Brown. Ciao!
1: Vintage. What else?